Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: radio.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio, no limits.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti.
0: Musica.
1: Musica.
0: Musica. Senza frontiere.
1: Senza frontiere.
2: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: fa no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: La vita scritta sopra un cumulo di sogni, come in un film dove tutto è deciso, sotto ad un cielo di un grigio infinito.
1: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta americana, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Amin Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

tutti, un saluto da Davide Roberto in questo mercoledì 15 luglio. Sono le 7:04 minuti, quindi puntualissimi come sempre, come ogni mattina, per raccontarvi i fatti più importanti di giornata sul Salento, sulla Puglia più in generale. Avremo un'ora dedicata appunto all'informazione, ci alterneremo chiaramente con la musica, passeremo poi alle curiosità dell'almanacco subito dopo le 8 e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa nazionale e locale in quel caso. Nel mezzo tanta buona musica e grandi successi del passato, quelli che ci fanno solleticare i ricordi, ma anche le ultimissime novità discografiche. E se vi va di richiedere un brano, basta scriverci al 380 20 20 029. Allora, per scegliere il primo, come al solito, diamo un'occhiata agli eventi dell'Accadde Oggi, anticipando un po' quello che scopriremo più tardi. E tra gli altri, oggi è il compleanno di Trevor Horn. Non lo so se vi ricordate quest'intro qui. Questa è Video Killed Radio Star e Trevor Horn è il cantante dei Buggles, che ottenne un enorme successo proprio con questo brano qui.

0: pubblicità.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
2: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
3: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
9: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
8: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
9: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
8: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
10: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire. Adovo Smessapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
0: Buongiorno Salento.
11: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con gli incendi. Un vasto rogo si è sviluppato ieri attorno alla collina della Madonna della Serra tra Ruffano e Subersano. Una densa colonna di fumo ha destato grande preoccupazione tra gli abitanti, tanto che le autorità hanno dovuto evacuare alcune abitazioni vicine alla zona boschiva. Gli operatori della Croce Rossa hanno assistito i residenti che hanno inalato il fumo sprigionato dall'incendio. Numerose squadre di vigili del fuoco sono intervenute, oltre a guardie ambientali e protezione civile. A Lecce nel 2025 15 incendi hanno colpito quasi 230 ettari di terreno, coinvolgendo 464 particelle catastali. Più della metà è stata distrutta nel grande incendio del 29 agosto che ha interessato il litorale nord della città. Sono dati che emergono dall'aggiornamento del catasto comunale delle aree colpite dal fuoco. Il documento incorpora le perimetrazioni inviate dai carabinieri forestali. Sommando le superfici coinvolte dai roghi si raggiunge un totale di circa 2.287.000 metri quadrati, equivalenti a 228 ettari, pari a circa 320 campi da calcio regolamentari. Un subacqueo di 64 anni, originario di Fermo nelle Marche, è stato ritrovato senza vita ieri mattina nelle acque di Santa Maria al Bagno, Marina di Nardò, dopo essere scomparso dalla sera precedente. L'allarme è stato lanciato intorno a mezzanotte dai familiari preoccupati per il mancato ritorno dall'immersione. Le operazioni di ricerca si sono svolte durante tutta la notte, sino purtroppo al tragico ritrovamento.

ai danni dell'abitazione di un consigliere comunale, segretario cittadino del Partito Democratico, si è registrato a Racale la notte tra sabato e domenica contro l'abitazione di Daniele Renna. Proprio quest'ultimo si è reso conto dell'attentato rientrando a casa e ritrovando sull'uscio d'ingresso i resti di una bottiglia che presumibilmente conteneva del liquido infiammabile. Le fiamme si sono fortunatamente spente senza propagarsi. Il politico ha quindi sporto denuncia alla stazione dei carabinieri che adesso conducono le indagini per tentare di risalire i responsabili. Torniamo agli incendi che hanno distrutto una preziosa area costiera del Parco Naturale Punta Pizzo, isola di Sant'Andrea, con decine di ettari completamente bruciati. Il sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, e la polizia locale sono tornati per valutare la situazione. L'incendio ha colpito duramente il nostro parco e richiede il massimo impegno per evitare che simili eventi si ripetano, ha affermato il primo cittadino che si è mobilitato di fronte alla gravità dell'accaduto. Una situazione che solleva nuove questioni sulla prevenzione. Ho chiesto, ha detto ancora il sindaco, un rapporto non solo sui danni ma anche per valutare se esistono misure di tutela che possano prevenire questi disastri. Veniamo ai processi. La maxi frode fiscale che nel 2019 travolse il tessuto economico del Basso Salento si avvia alle battute finali per il sodalizio smascherato dalla Guardia di Finanza, accusato di aver sottratto all'erario un imponibile di oltre 30 milioni di euro. Il PM ha chiesto il conto al termine della requisitoria. Una vicenda processuale lunga e complessa, parliamo di un meccanismo illecito con cui al centro dell'inchiesta c'era l'attività imprenditoriale dell'imprenditore Cosimo Ratta, che operava nella produzione di imballaggi in plastica. Secondo la tesi investigativa, l'imprenditore salentino e il suo consulente avevano messo in piedi un'architettura fraudolenta capace di generare un'evasione di imposte pari quasi a 14 milioni di euro. Il meccanismo si fondava sulla creazione di diverse società che, dopo essere state utilizzate e caricate di pesanti debiti tributari, venivano sistematicamente dismesse per sfuggire ai controlli.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado in Corso Venezia.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Martedì 14 luglio a Morciano la proiezione del film Queer Palermo Love Story. Mercoledì 15 luglio a Torrevado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torrevado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, tutta la tua estate.
0: 7:31, torniamo in diretta qui nel Buongiorno Salento di Mondo Radio, torniamo alle notizie, ripartiamo dalle coste di Gallipoli che stanno diventando sempre più instabili e pericolose, esponendo la zona a un rischio di crollo, e si è finalmente concluso il processo burocratico per approvare il progetto esecutivo riguardante gli interventi sul lungomare Galilei. L'inizio dei lavori, che coprirà il tratto vicino alle scogliere e le insenature tra Grotta Monaci e la Grotta del Diavolo, richiede ora un'accelerazione. Già nel 2022 era stato approvato un primo progetto con una spesa di 2 milioni e 500 mila euro, tuttavia non è stato incluso nella linea di finanziamento ministeriale, costringendo il comune a utilizzare 500 mila euro di fondi propri per avviare i lavori. Veniamo al processo a seguito dell'inchiesta Pane e Stupefacenti. È stato emesso ieri il verdetto nel processo in abbreviato a carico di 13 imputati coinvolti nell'inchiesta sui traffici di droga a Lecce, nell'ambito della quale il 19 febbraio del 2025 furono eseguiti 9 arresti, tra le condanne più importanti quella a 19 anni e 10 mesi di reclusione a Fabio Marzano, il 56enne ritenuto al vertice dell'organizzazione. Su tutti pendeva l'accusa più grave contestata dell'inchiesta condotta dalla sostituta procuratrice della direzione distrettuale antimafia, di aver fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata al commercio di droga. Un caso di bullismo assurdo, ha deciso di lanciare un appello sui social lo stesso sindaco Ronny Trio per convincere un gruppo di ragazzini a lasciar perdere un anziano preso di mira con continui atti di bullismo. Quasi ogni sera una banda di ragazzi bussa alla porta, fa rumore, invita l'uomo a uscire per fare non so cosa, ha spiegato il primo cittadino. Adesso, prima che finisca in modo irrecuperabile, smettetela, non è giusto che vi poniate in maniera così irrispettosa nei confronti di una persona anziana. Trio è ricorso anche al dialetto salentino, chiedendo appunto ai ragazzi di smettere. Se questo appello non dovesse bastare, vorrei farvi sapere che i carabinieri sono stati informati e se dovessero individuarvi scatterà per voi una denuncia penale.

Ripartiamo dai fatti di cronaca. Un divieto di avvicinamento emesso poche ore prima non ha fermato un 37enne di origini albanesi che è stato arrestato per aver aggredito la sua ex convivente. L'uomo è accusato di maltrattamenti, lesioni personali e minacce. L'intervento decisivo è stato effettuato dai carabinieri di Caprarica di Lecce dopo una richiesta di aiuto da parte dei vicini di casa al numero d'emergenza. L'ex convivente avrebbe aggredito fisicamente, minacciato la donna che è stata poi affidata ai sanitari e trasportata in ospedale per ricevere le cure. Nel frattempo l'arresto del 37enne è stato eseguito su disposizione del PM di turno. Il circolo privato The Club a Copertino è stato chiuso per 30 giorni per motivi di sicurezza. La decisione arriva dal questore e segue una proposta dei carabinieri dopo un omicidio avvenuto vicino al locale. Le indagini dell'antimafia hanno portato alla sospensione della licenza per cibi, bevande e giochi. L'omicidio dell'11 aprile coinvolse Stefano Tomeo, mentre un altro uomo sfuggì a un tentato omicidio. Il locale era frequentato da pregiudicati il giorno del delitto. L'assassino ha pianificato l'azione proprio fuori dal club. Testimoni non hanno collaborato con le forze dell'ordine, ma grazie alle indagini si è arrivati appunto a dare un volto e un nome ai responsabili. Il presidente del circolo privato intanto è stato accusato di favoreggiamento. Un consorzio promette ripristino in

A luglio non c'è acqua, alcuni residenti dovranno pagare due volte e proprio qualche giorno fa il Codacons ha inviato una diffida allo stesso consorzio e alla Regione Puglia in attesa di risposte.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852.

0: 8012.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni.
8: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
10: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.
12: Rientriamo in voce, sono le 7:51 qui su Mondo Radio, questo è il Buongiorno Salento, continuiamo con altre notizie. La scorsa notte un gruppo di ladri è entrato in un parco fotovoltaico a Salice Salentino per sottrarre cavi in rame. Secondo la testimonianza fornita dalla vittima, i carabinieri, i malintenzionati si sono introdotti nel sito produttivo riuscendo a portar via circa 1500 metri di cavi in rame. Sebbene il danno economico sia ancora da valutare, si stima che ammonti a diverse migliaia di euro. L'impianto è munito di un sistema di videosorveglianza sui cui filmati stanno lavorando i carabinieri. Negli ultimi 10 giorni la madre era costretta a dormire chiusa a chiave per paura di aggressioni da parte della figlia. Questo episodio rappresenta solo una parte di una serie di abusi subiti da una 53enne che aveva creato un clima di terrore in casa per ottenere denaro per la droga. Arrestata lo scorso 10 luglio dai carabinieri di Campi, la donna sin dal 2024 maltrattava abitualmente la madre con comportamenti aggressivi e violenti, le sottraeva denaro e beni personali causandole sofferenze fisiche e psichiche, facendola vivere in un costante stato di terrore. Adesso la 53enne è stata arrestata. Una truffa ai danni di un'anziana si è trasformata in una violenta rapina con il rischio di conseguenze tragiche. L'episodio è avvenuto 2 giorni fa a Guagnano, dove un criminale ha preso di mira una 90enne. La vittima sarebbe stata ingannata al telefono da un uomo che, fingendo di essere il nipote, le ha detto che la madre era stata arrestata. Il truffatore ha convinto la donna che l'unico modo per evitare problemi era consegnare denaro a un complice. Poco dopo un uomo è giunto in casa della vittima, le ha strappato orecchini e una collana d'oro che indossava prima di rubare altri gioielli da una cassaforte per un valore totale vicino ai 2000 euro. Fortunatamente l'anziana non ha riportato ferite, adesso si indaga.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: E chiudiamo con l'ultima pagina, lo sport. Ieri mattina i calciatori del Lecce del primo gruppo hanno effettuato le visite mediche e i test atletici a Martignano, dove oggi Falcone e compagni seguiranno un'altra seduta. La squadra partirà infatti per il ritiro in Austria in giornata, dopo un'ultima sessione di lavoro nel Salento. Lecce che sarà in Austria fino al 1 agosto, poi sarà di nuovo nel Salento per continuare la preparazione. Tre partite amichevoli sono state programmate, con un quarto test in programma il 29 luglio, ma si comincia il 19 luglio. Fra 4 giorni il Lecce sfiderà l'Aladas, club magiaro di terza divisione. Il 22 incontrerà il Timișoara, squadra rumena di seconda divisione, mentre il 25 affronterà l'Istra, formazione croata della massima serie. E oggi intanto potrebbe essere il giorno di Usai, è attesa la risposta del difensore albanese dopo la scadenza del contratto con la Lazio. Intanto il Lecce e Adidas hanno annunciato una partnership pluriennale. Chiudiamo così con lo sport, spazio tra un attimo alle curiosità dell'almanacco, con tutto quello che c'è da scoprire che riguarda la giornata odierna, oroscopo, almanacco, accadde oggi, previsioni meteo e molto altro. Rimanete con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
1: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL Sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano, Israele, a Roma.
1: In Belgio sarebbero 6 morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxi, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
2: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
1: Aumenta la fa sull'Italia, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
2: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
1: È tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Eccoci qui, buongiorno Salento, lo ribadiamo ancora una volta, ma noi siamo in diretta dalle 7, adesso tempo di curiosità, scopriamo subito sole e luna, a che ora sono sorti e tramontano. Il sole è sorto questa mattina alle 5.29 e tramonta alle 20.16, la luna è sorta alle 6.23 e tramonta alle 21.20. Oggi la chiesa ricorda San Bonaventura e Santa Rosalia. Rosalia ha un etimo incerto, probabilmente un adattamento del personale provenzale Roslen, comune in tutte le lingue trovadoriche. Se sei nato oggi, dominato da un fortissimo spirito di indipendenza, ti muovi nel mondo come un cavallo a briglie sciolte che non accetta né limiti né imposizioni. Oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili per celebrare l'importanza strategica di dotare i giovani di competenze per l'occupazione, il lavoro dignitoso e l'imprenditorialità. La citazione arriva da Giambattista Vico, che è stato un filosofo e storico italiano, e che ha detto: «La fantasia è tanto più robusta quanto più debole il raziocinio». E allora ripartiamo con la musica, tra poco dobbiamo scoprire l'oroscopo, l'accadde oggi, c'è il momento del vinile, ma nel frattempo voglio ricordarvi degli appuntamenti importantissimi. A partire da questa sera c'è la Sugar Boy, il progetto della tribute band di Zucchero Sugar Fornaciari a Torrevado, appuntamento imperdibile presso l'area servizi. E poi due altri appuntamenti con il Dance Tour sono ormai vicinissimi, saremo dopodomani il 17 luglio a Tricase in Piazza Cappuccini all'interno della terza edizione di Quando Doni la Musica Sei Tu con Adovos Messapica, mentre il 18 di luglio a Torrevado Mondo Radio Dance Tour, saremo anche lì presso l'area servizi per divertirci e ballare.

0: pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
4: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
5: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
2: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19.30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescoluse, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Un mare di successi.
1: Pronti, prontissimi per tornare indietro nel tempo, scoprire il vinile di giornata, ma voglio ricordarti che nel nostro modo di vendere non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. E allora vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Pronti, allora dicevo, sempre qui in diretta su Mondo Radio per scoprire che vinile ci attende. Abbiamo recuperato un 33 giri di Umberto Tozzi degli anni 70, fine anni 70, per farvi ascoltare Gloria, esattamente 1979. In quell'anno che Tozzi, reduce dei successi di Ti amo e tu, pubblicò quel singolo scritto insieme al paroliere Giancarlo Bigazzi. Un brano che nacque dall'esigenza di rinnovarsi un po', orientando la sua produzione verso un suono più internazionale. Per questo Tozzi e Bigazzi si spostarono nello Union Studio di Monaco di Baviera in Germania, dove collaborarono con il tastierista e arrangiatore statunitense Greg Matison, già attivo con artisti come Ringo Starr, Barbara Streisand, Donna Summer. E l'approccio produttivo contribuì proprio a dare al brano quell'impronta vicina alle sonorità, sì, della West Coast. È un testo costruito attorno a un doppio significato, quello del nome femminile e del sostantivo Gloria, che descrive un ideale di vitalità e un desiderio di riscatto, elementi che poi si riflettono nella struttura musicale.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
4: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Mercoledì 15 luglio a Torrevado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torrevado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
10: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
13: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
14: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
15: Mondo Radio Tutti i Frutti.
16: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: E rieccoci qui, ancora in diretta, è tempo su Mondo Radio Tutti Frutti di scoprire l'oroscopo di giornata. Tra un attimo accontentiamo anche degli amici che sono all'ascolto, ma prima partiamo ovviamente come al solito con l'Ariete. Per voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa. Vivrete dei momenti indimenticabili e otterrete il ripristino della serenità familiare. Toro, quello su cui dovete puntare sono la logica e l'intuizione. Osservate bene quel che vi si presenta davanti e non assecondate il vostro istinto ad agire. Aspettate e riflettete. Gemelli, da oggi iniziano dei giorni di fuoco a causa delle influenze solari. Sarete sobbarcati di questioni burocratiche, amministrative e immobiliari che vi stresseranno e stancheranno molto. Cancro, intorno a voi c'è molta agitazione, sapete bene perché, ma nonostante questo non potete fare niente per cambiare la situazione in essere. Leone, l'amore sta bussando alla porta grazie alla posizione della luna ed è questo il momento ideale per viverlo con slancio ed entusiasmo. Vergine, le vostre scelte importanti verranno approvate da amici e colleghi e potrete avvertire tutta la loro stima nei vostri confronti, cosa che vi farà un gran piacere. Bilancia, un vaso rotto si può sistemare, ma solo se lo volete davvero. Col giusto apporto di volontà potete superare un'eventuale crisi di coppia e tornare a provare forti emozioni. Scorpione, vi aspetta una giornata non particolarmente brillante a causa di Marte. Troppi intralci e confusione vi fanno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi. Sagittario, non vi abbattete di fronte ai problemi che oggi si presenteranno. Quelli che sembrano insolubili si riveleranno invece più che risolvibili. Capricorno, gli imprevisti dell'ultimo minuto non vi piacciono. Iniziate a metabolizzare l'idea che però potranno presentarsi, così da evitare di farvi prendere da un'ansia ingestibile. Acquario, giornata importante in ambito professionale grazie agli astri maggiori. Fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo e alla vostra serenità interiore. Pesci, oggi vi sentite travolti da un banco di nebbia che vi offusca la vista. Non riconoscete più i punti di riferimento. Parlate col vostro partner per evitare guai. E ora il nostro saluto va a Max e Antonio che ci stanno ascoltando in questo momento. Per loro dedichiamo questa canzone di Francesco Guccini, Quello che non.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla 14 Adriatica tra Canosa e il bivio per la 16 Napoli-Canosa in direzione Pescara. Su questa autostrada prudenza per il vento che soffia forte tra Termoli e Poggio Imperiale. Incolonnamenti sulla tangenziale di Bari tra lo svincolo 11 di Bari-Poggio Franco e lo svincolo 7B Bari-Zona Industriale in direzione Foggia. In provincia di Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca all'altezza di Lucognano sulla carreggiata sud. Lavori con riduzione di carreggiata anche sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. Riaprirà il 25 luglio via San Cesario, chiusa per lavori tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare i

0: sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere.

0: tutti i frutti, tutta la tua estate.
1: Siamo tornati in voce, 8:50, ultime curiosità da scoprire insieme. Partiamo con l'accadde oggi, vediamo un po' di avvenimenti che hanno segnato il 15 luglio. Nel 1795 la Marsigliese diventa l'inno nazionale della Francia. 1799, nella città egiziana di Rosetta sul Nilo, viene rinvenuta una lastra con una serie di iscrizioni in geroglifico. 1916, a Seattle viene fondata la Boeing per la produzione di aerei. 1966, il primo singolo di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, conquista il disco d'oro. 1996, il principe Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer divorziano. Nel 97 lo stilista Gianni Versace viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua casa di Miami. Nel 2006 invece viene lanciata la piattaforma social Twitter. E tra i nati oggi, nel 1606 il pittore Rembrandt, 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, 1925 Paolo Panelli, attore e conduttore, nel 43 Jocelyn Bell Barnell, astrofisica, nel 49 il cantante dei Buggles Trevor Horn, 50 il percussionista Tony Esposito, nel 61 Forest Whitaker, attore, e nell'82 è nata l'attrice Laura Chiatti. Vediamo le previsioni meteo. Oggi ancora caldo, il vento molla la presa, quindi ci sarà un ulteriore aumento termico nell'entroterra, temperature con picchi sino a 38 gradi. Il proverbio di giornata dice: tutto il mondo è paese. E noi chiudiamo così, ripartiamo da Tony Esposito e dalla sua Calimba di Luna, ma vi ricordo un po' di appuntamenti. Questa mattina innanzitutto alle ore 11 ospiteremo nei nostri studi lo scrittore Antonio Coppo, l'autore del libro La Clessidra di Palissandro, per un'intervista in cui ci presenterà proprio la sua ultima produzione. E poi appuntamenti serali: questa sera saremo a Torrevado con la tribute band di Zucchero, Sugar Boy. Dopodomani, il 17, appuntamento con il Mondo Radio Dance Tour a Tricase in Piazza Cappuccini, all'interno della terza edizione di Quando doni la musica sei tu di Adovos Messapica Tricase, e il 18 luglio, quindi sabato, a Torrevado, anche lì con il Mondo Radio Dance Tour, serate imperdibili.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
1: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo, col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
1: In Belgio sarebbero 6 morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxi, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
2: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
1: Aumenta la fasullitalia, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
2: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
1: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
4: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
4: Adovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
7: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
8: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
0: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
8: Buongiorno Salento.
9: Ti amo, I love you. Ti amo, ti amo.
10: I'm crazy for you.

Alessia, qui su Mondo Radio. Rientriamo con voi per darvi un'opportunità, anzi più di una, se state cercando l'auto giusta. Da Circhetta Automotive vi aspetta infatti un parco auto ricchissimo di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito a chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni c'è un'altra promozione speciale, stavolta sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid, a partire da 19.950 euro, con bonus permuta rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il tuo usato. Ricevi un anno di garanzia ogni tagliando fatto da Circhetta fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid, con tanti accessori di serie. Scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo, in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.

0: nazionale e locale. Oggi è mercoledì 15 luglio, 9:30 in punto. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola, a partire dal Corriere della Sera che titola: Governo battuto sulla legge elettorale. Le trattative in maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze bocciato con il voto segreto, con 188 no e 187 sì. Meloni dice: ha vinto la palude, almeno 30 franchi tiratori. E poi l'Iran, marcia indietro di Trump su Hormuz, ed ancora il caso Report, la vitola si indaga sui messaggi cifrati nelle interviste. La Repubblica, lo stop del governo sulla legge elettorale, anche qui in apertura, con il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza fossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia che reintroduceva le preferenze. La Premier dice: serve una riflessione. Poi ancora politica, la destra ribalta, riabilita i medici Novax, e quindi la cronaca: caregiver omicida assolta perché accudire logora. Sulla Stampa il titolo è: preferenze, sconfitta Meloni, titolo d'apertura del quotidiano torinese. Poi: legge elettorale bocciato per un voto l'emendamento della Premier, Schlein, Conte e Renzi chiedono subito le elezioni. E poi anche qui il Medio Oriente, con Trump, Hormuz, l'ennesima retromarcia, intese no ai dazi. Quindi sul Messaggero la battaglia sulla riforma elettorale in primo piano, preferenze, maggioranza battuta, ed ancora il Medio Oriente, anche qui il caso Hormuz e la nuova Fed alla prova. Veniamo invece agli sport. Sulla Gazzetta Mondiali, ciao Francia, il titolo: la Spagna va in finale dopo 16 anni. Blues invece irriconoscibili, Mbappé flop, decidono Oyarzabal sul rigore e Porro stasera. Sfida tra Inghilterra e Argentina. E poi la rifondazione della nazionale italiana, un azzurro tira l'altro, Maldini e Malagò vogliono Buffon, il club Italia, Pirlo sempre più in vantaggio nel ruolo di commissario tecnico. Riene va più, titola invece il Corriere dello Sport, per la Spagna che va in finale, la Francia al buio, si chiude il ciclo di Deschamps. Mentre passiamo ai quotidiani locali, la Gazzetta del Mezzogiorno titola, riprendendo la politica nazionale: Giorgia bocciata, l'emendamento della Premier sulle preferenze affondato per un voto, le opposizioni parlano di crisi. E poi il Nuovo Quotidiano di Puglia che titola: Puglia in fiamme, ma anche preferenze KO sulla riforma e bufera in aula, anche qui il risvolto della politica nazionale. Poi l'approfondimento a pagina 2 sull'ennesimo incendio a Punta Pizzo, incendio tra cenere, tronchi e rami bruciati, un reportage tra i sentieri dell'area protetta di Gallipoli che racconta il giorno dopo il rogo, il paesaggio trasformato in una distesa grigia, rabbia dei visitatori, dolore dei volontari e primi accertamenti delle cause del rogo. L'articolo è di Pierpaolo Spada. Altro incendio senza scampo, bruciano le serre di Ruffano, 2 ore per avere il Canadair. Inferno ieri nell'oasi naturalistica, case evacuate, lambita una chiesa, è un incendio doloso, scrive Pierangelo Tempesta su Quotidiano. Devastato uno dei polmoni verdi più importanti del capo di Leuca, in fumo centinaia di ettari di alberi. Un aereo da Lamezia Terme, ma polemica per il ritardo, il primo cittadino dice: serve un presidio che sia più vicino. Intanto questa mattina il Canadair ha ripreso a fare lanci d'acqua per spegnere definitivamente anche gli ultimi focolai. La Puglia è in fiamme, la Protezione Civile dice: lo sciopero è sospeso, sbloccati 2,4 milioni di euro. Quindi dopo la protesta annunciata dai volontari impegnati nella campagna antincendi, c'è stato un incontro con la regione che ha portato alle prime risposte, garantita la continuità operativa delle associazioni pugliesi. Passiamo invece all'università. Erasmus, l'Unisalento conquista il mondo con un più 69% di fondi in 3 anni, vola l'internazionalizzazione dell'Ateneo Leccese, record di finanziamenti, 1 milione di euro per la mobilità globale, partner dai Balcani al Pacifico. La rettrice Aiello ha dichiarato nuove rotte e relazioni extra UE, motore di crescita. Veniamo invece a Lecce, le scelte, il circolo tennis sullo sfratto, parlano gli ex presidenti dicendo è un golpe di Poli Bortone, leggiamo dall'articolo di Matteo Bottazzo. Il progetto da quasi 5 milioni di euro per ampliare il parco delle mura prevede il trasferimento dello storico impianto sportivo da Porta Napoli a Via Potenza e le polemiche non si placano. Galateo, giovani in campo, i democratici rilanciano, ora chiedono un presidio stabile dopo le polemiche sulla movida che hanno acceso il dibattito sull'area verde. Lunedì l'assemblea all'interno del parco, dal confronto sono emerse nuove proposte di un monitoraggio costante e di un percorso di ascolto nei quartieri. Morta dopo l'intervento estetico, decisivi gli esami sull'anestesia, l'autopsia interlocutore è stata eseguita come atto dovuto, il medico legale si è riservato 60 giorni per i risultati. Il fatto avvenne a Scorrano in una clinica privata, il fascicolo in procura aperto per omicidio colposo, 3 gli indagati, nominati intanto i consulenti delle parti. Tragedia in mare lungo il litorale di Nardò, il corpo senza vita di un sub turista marchigiano di 64 anni di cui non si avevano notizie da lunedì, è stato riscoperto all'alba di ieri. Purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Chiuso un circolo a Copertino dopo l'omicidio Tomeo, la stretta del questore, arriva lo stop di 30 giorni. Intelligenza artificiale e cantieri, ANCE punta al futuro dell'edilizia, l'associazione costruttori sollecita investimenti e collaborazioni tra imprese, istituzioni ed esperti. Greco e Maggio rilanciano la sfida dell'innovazione che parlano di cambio culturale per un futuro dell'intero settore. Un anziano sotto il tiro dei bulli, c'è la denuncia del sindaco di Surbo, il primo cittadino Trio si sfoga sui social e manda un messaggio ai giovani, fermatevi prima che sia troppo tardi, scrive. Ilma, arriva un nuovo appello di Serravezza, non lasciate morire il progetto, l'oncologo prosegue, lo sciopero della fame e della sete, ho fatto tutto il possibile, ha detto, adesso tocca a voi. Questo in un videomessaggio rivolto ai volontari della LILT e uno ai consiglieri regionali alla vigilia del vertice. Veniamo invece alla bottiglia incendiaria lanciata davanti casa di un consigliere comunale di Racale, presa di mira l'abitazione di Daniele Renna, amministratore e neogovernatore di Torre Suda. L'ordigno fortunatamente non ha provocato danni, i carabinieri indagano sul movente e sull'autore del gesto. Lo sport, il calcio e Lecce, veste Adidas, titola l'articolo di Francesco Buia su Quotidiano. Il brand a 3 strisce torna a vestire i giallorossi dopo 34 anni, partnership che rappresenta un passo fondamentale, ha detto il presidente Sticchi Damiani, nella crescita e internazionalizzazione del club. Intanto trinchiera in attesa della risposta del terzino destro Yusai e stringe per le punte, il terzino albanese è seguito anche da altre società, ma le parti sarebbero vicine a un accordo. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport, va in archivio la rassegna stampa nazionale e locale, noi torniamo nel consueto orario delle 12.30 e poi 16.30 e alle 20 per i GR locali. Tra poco c'è Carlo Aprile, quest'oggi a tenervi compagnia a partire dalle 10, vi ricordo anche alle 11 l'intervista allo scrittore Antonio Coppola, autore del libro La Clessidra di Palissandro. Grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

0: chiusa. Lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle 2 sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
6: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
5: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di 3 friselle gourmet farcite.
6: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram.

0: Seguici e scarica la nostra app.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

qui negli studi di Mondo Radio. Sarà lui a tenervi compagnia questa mattina, ma vi ricordo un'occasione importante: se volete trasformare i vostri preziosi in contanti subito, allora dovete andare da Salento Oro. L'oro è ai massimi storici, allora non lasciatelo chiuso in un cassetto. Il vostro usato da Salento Oro vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito proprio bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto. Metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica è in primo piano, sarebbero almeno 30 deputati, soprattutto in Lega e Forza Italia, ad aver votato contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare a elezioni anticipate. Polemica in aula per i deputati di Futuro Nazionale che si sono ripresi mentre effettuavano il voto segreto, andando contro il regolamento. La questione potrebbe essere affidata ai questori e la prossima settimana potrebbero arrivare sanzioni.
1: Ora in Belgio, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, così il sindaco di Bruxelles, Kloos, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati in uno dei 2 ascensori precipitati durante il rogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Monet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti, 2 ustionati gravi, oltre 200 operai presenti quando è partito l'incendio.
2: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
1: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso.
2: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
1: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I 3 artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pubblicità. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
1: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
6: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
7: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Tre giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
8: la testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
9: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
10: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.

0: me la stavo ascoltando tutta questa sigla. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Salento, come state ragazzi? Oggi in via del tutto eccezionale sono qui a sostituire la nostra Giustina fino alle ore 12.30, quindi all'interno del Buongiorno Salento nella sua seconda parte. Cosa principale, vi ricordo che avremo alle ore 11 l'intervista ad Antonio Coppola, autore del libro La Clessidra di Palissandro. Quindi per tutti coloro che sono appassionati di cultura, di libri, state qui collegati con noi perché avremo proprio il nostro Antonio Coppola qui con noi. Allora, sono le 10.14, arriveremo intorno alle 12.30 circa. Cos'altro dirvi? Beh, mi raccomando, non posso, o forse sì o forse no, non lo so, mettere le due regole del buongiorno, o meglio, all'interno del Buongiorno Salento, le regole del pomeriggio tutti frutti, ossia la prima, alzare un po' i volumi, che non fa male, ci mancherebbe, e l'altra è dedicata soprattutto a chi ci ascolta mentre è alla guida di qualunque mezzo. Quindi cari ragazzuoli, occhio, occhio alla strada e occhio a tutto quello che state facendo. Per il resto non vi preoccupate, ci penso tutto me. Siete nelle mani di Mondo Radio Tutti Frutti in questa mattinata, siete nelle manine del vostro Carlo Aprile, e quindi cosa dire di più? Bah, niente, iniziamo.
1: Lo schiavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: quanto sarà bravo il nostro Cesare Cremonini. Veramente ragazzi, veramente tanti tanti tanti complimenti a Cesare Cremonini. Alcune news, pensate, ha appena concluso il tour da record, il Cremonini Live 26, con oltre, pensate un po', 950.000 biglietti venduti. Il cantante ha celebrato anche la fine del tour con un concerto speciale al Circo Massimo di Roma, dove ha indossato una giacca, pensate un po', appartenuta a Freddie Mercury. Il live sarà trasmesso, quindi segnate tutti quanti fan di Cremonini, ma tanto ve lo ricorderemo anche noi, perché prendete la radio anche come un'agenda per quelli che possono essere i grandi appuntamenti con la musica. E allora, dicevamo, il live, ossia questo concerto fatto al Circo Massimo di Roma, sarà trasmesso su Rai 1 il 2 settembre. Inoltre Cesare Cremonini ha anche un nuovo album già pronto, però ha annunciato che il futuro lascerà gli stadi. Dal punto di vista privato ha ufficializzato la sua relazione con la ballerina Caterina Licini. Quindi, detto ciò signori, rimanete sempre sintonizzati con noi, perché le news non finiscono mai.
1: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
0: Allora, cari ragazzuoli, stavamo anche dicendo, inerenti al discorso delle varie news, inerenti alla musica, ce ne sono alcune che andremo a sondare subito dopo, perché sono anch'io curioso di sapere com'è andato il matrimonio dell'anno, ossia il matrimonio di Dua Lipa. Ma questo ne parleremo subito dopo la pubblicità e dopo aver ascoltato anche Dua Lipa con la sua Be The One. Quindi rimanete con noi, perché andremo a vedere un pochettino, andremo a farci i fatti di Dua Lipa, e non si sa mai, eh.
2: Pubblicità. Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: offerte. Patete Salento Beach a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347-79-79-242. Patete Salento Beach.
1: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
2: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
3: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
2: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
3: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
2: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: tira con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici. A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.

0: disco, esco di radio.
1: Disco esco di radio per Mondo Radio Tutti Frutti, questo è Guglielmo Lai con Su Misura, oh yeah.
2: Ero in macchina con tuo fratello,

misura era il disco esco di radio della settimana. Gli altri due appuntamenti vi ricordo alle 15 e alle 19, quindi mi raccomando, se volete ascoltarlo ancora ritenetelo in agenda. Ragazzi, il consiglio che vi do spesso e volentieri è quello di avere a portata di mano, se potete farlo con carta e penna oppure con il cellulare, per segnarvi tutti quelli che sono i vari appuntamenti che vi diamo. Infatti prima vi avevo detto che avremmo dato un'occhiata a quelle che sono le news inerenti a Dua Lipa, no? Che ha sposato recentemente l'attore Callum, adesso mi sta venendo il cognome, dove però chiaramente non so, ve lo ricordate l'attore, quello che ha fatto Animali Fantastici? E lui, quel ragazzo, nel film era un ragazzetto, insomma, pensate un po', ha sposato Dua Lipa, un matrimonio, una cosa che ha fatto in Italia, anche a Palermo, durato 3 giorni, di cui se ne è parlato tantissimo. Vi ricordo, c'è da fare una puntata vera e propria su questa cosa qui, perché praticamente ci sono talmente tante di quelle notizie, ma tante, che non basterebbe, giusto, perché poi si inizierebbe a parlare di qualche cosa, però poi le curiosità andrebbero sempre di più a incentivarsi, e quindi chiaramente sarebbe una cosa da non prendere così, da parlarne poco, insomma. Però una notizia ve la voglio dare, perché forse non tutti lo sanno, che Dua Lipa ha fatto causa a Samsung, la grande compagnia di televisori, telefonini e quant'altro, e chiede non meno di 15 milioni di dollari. Cos'è che è successo? Pare, da quella che è la foto che abbiamo visto e che sto vedendo in questo istante, pare che Samsung abbia utilizzato sulle proprie scatole di imballaggio dei suoi televisori, quelli penso che siano da 65 pollici, c'è una foto dove c'è proprio un primo piano anche di Dua Lipa, dove pare che sia stata prima invitata a togliere questa foto, però ci sia stato un menefreghismo da parte di Samsung e quindi è scattata la richiesta, insomma, di danni per oltre 15 milioni. Bah, insomma, non è roba da poco, eh? Vabbè, succede anche questo, ragazzi. Non potete mettere roba non autorizzata. Perché poi la gente ha cominciato a pensare che lei fosse la testimonial proprio della Samsung. Ed è più che normale che chiaramente uno dice, per sfruttare la mia immagine. Credo che sia successa una stessa cosa con, ultimamente sta diventando virale il video di Cristiano Ronaldo ad una conferenza stampa, dove c'era davanti al suo posto 2 bottigliette di Coca-Cola che lui ha tolto subito mettendo quella dell'acqua. Non so, date un'occhiata, perché queste cose si trovano tranquillamente su internet. Ah, torniamo in casa nostra con la nostra regina del rock, non so, principessa, perché c'è sempre l'orecchio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia su quest'ultima autostrada invitiamo alla prudenza per lavori in corso tra Candela e Cerignola nelle due direzioni. Code

0: saranno Ugento tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
6: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
9: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità.

0: riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38ª sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio. Una festa da vivere, una tradizione da custodire.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

Per sempre sì, è venuta fuori anche una versione in lingua greca di appunto Per sempre sì. Allora ragazzi, volevo, ve l'ho detto prima, di segnarvi quelli che sono i vari appuntamenti che vediamo noi di Mondo Radio. Questi sono appuntamenti per vivere la notte insieme a noi. Perché? Perché sto parlando di Mondo Radio Dance Tour, ossia i prossimi eventi: 17 luglio a Tricase saremo in Piazza Cappuccini, il 18 saremo a Torre Vado presso l'area servizi, il 24 luglio saremo a Specchia in Piazza del Popolo, il 28 luglio, signori, vi aspettiamo a Surano per la sagra del pasticciotto. Vi ricordo, è la piazza che salta con Mondo Radio Dance Tour, dove andremo ad ascoltare, riascoltare, a cantare, a ballare soprattutto i classici italiani, la dance degli anni 80, 90 e anche le hit del momento. Quindi noi vi aspettiamo, venite a divertirvi insieme a noi, perché ne vedrete, ne ascolterete delle belle, così come sicuramente il prossimo brano.

casa, I can wait, non posso aspettare, non posso fermarmi, che è più o meno quello che hanno detto tutti quanti gli avventori al concerto di Jay-Z. Era già sold out, allora sentite un po', signori, perché centinaia di persone riunite in grandi gruppi che non avevano il biglietto per il concerto, che hanno travolto i possessori di biglietti che stavano entrando pacificamente e in alcuni casi hanno violato i controlli di sicurezza. Tutto ciò si legge in una dichiarazione congiunta di Rock Nation, New York Yankees e Live Nation. Di conseguenza i cancelli di tutti gli ingressi dello stadio sono rimasti chiusi per un periodo di tempo prolungato, con la supervisione e le indicazioni del Dipartimento di Polizia di New York. I cancelli sono stati riaperti in modo graduale per garantire la sicurezza delle persone sia all'interno sia all'esterno della struttura. Gli Yankees, Rock Nation e Live Nation esprimono la loro profonda gratitudine alla New York Police Department e al personale addetto alla sicurezza dello stadio per la capacità di gestione dimostrata durante la serata, mettendo in sicurezza soprattutto chiaramente tutti gli spettatori. Il concerto è iniziato ben oltre la mezzanotte e nel frattempo hanno iniziato a circolare voci secondo cui la terza serata newyorkese di Jay-Z, organizzata per celebrare il 30° anniversario di Reasonable Doubt, avrebbe potuto essere cancellata. Jay-Z è salito sul palco intorno a 12:15, scusandosi e spiegando quanto accaduto. C'erano tipo 10.000 persone fuori, ha detto. Non volevo iniziare lo spettacolo e rischiare che qualcuno venisse travolto dalla folla. Mi dispiace per l'inconveniente, ci divertiremo questa sera. E poi tutto

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
1: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
2: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018 in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci. Intanto alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
1: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da 2 ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
2: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti, accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
1: Aumenta la fasullità, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Speciale Mondo Radio.
5: Speciale Mondo Radio.
4: 11 e 6, buongiorno a tutti da Lucio Del Casale. Allora, così prendiamo in prestito uno spazio all'interno del Buongiorno Salento con Carlo Aprile per presentare questo libro di Antonio Coppola, La Clessidra di Palissandro. Intanto diamo il benvenuto ad Antonio Coppola.
6: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, Antonio Coppola è un avvocato, è nato a Morciano, vive a Morciano, diciamo che di professione fa l'avvocato,
6: sì.
4: Però la passione di Antonio per la scrittura parte da molto lontano.
6: La passione per la scrittura parte da quando facevo, da quando frequentavo il liceo, soltanto che allora scrivevo e buttavo poi quello che scrivevo, poesie, piccoli racconti. La passione della scrittura poi si è più, vuol dire, manifestata in maniera più profonda quando ho cominciato a soffrire di insonnia a partire dal 2007, prima con piccoli post su Facebook e poi mano a mano affrontando dei piccoli racconti e poi così scrivendo tanti racconti, soprattutto di notte, tra l'altro, perché ne approfitto di notte quando non riesco a dormire, quindi scrivo.
4: Quante ore dormi in tutto, Antonio?
6: Pochissime ore, stanotte per esempio un paio d'ore, non di più.
4: Ah,
6: sì. E quindi poi devo fare qualcosa, altrimenti a letto è un dramma passare.
4: Ma la cosa che mi ha colpito, Antonio, è che tu scrivi sul cellulare.
6: Ecco, questo...
4: Io non riesco neanche a mandare messaggi col cellulare.
6: questo è un altro aspetto che sorprende un pochino chi sa di questa mia abitudine, perché scrivere, lasciare il letto e andare nello studio a scrivere sul computer, insomma, sarebbe alzarsi di notte, soprattutto in inverno, andare, non mi riesce
4: magari
6: facile.
4: Col freddo,
6: ma soprattutto poi quando sto davanti al computer penso più agli atti giudiziari,
4: che a scrivere
6: racconti. Quindi niente, mi metto lì sulla tastiera, utilizzo il Notes che c'è sulla tastiera, dopodiché...
4: Anche io lo utilizzo, Antonio, ma io lo utilizzo per gli appunti, quello che devo fare domani, per esempio, no?
6: Gli appunti. No, io scrivo racconti, guarda, ce ne sono tanti, guarda.
4: Sì, è incredibile.
6: Ce ne sono tanti.
4: Bene, abbiamo un futuro anche per
6: e
4: Antonio.
6: E poi quello lì praticamente proprio lo porto sul computer, poi lì ci lavoro, certo. Revisiono, porto le mie correzioni, per scrivere lì poi comporta le correzioni automatiche che stravolgono il contenuto addirittura. Infatti, quindi non, no.
4: Io ieri cercavo di scrivere nociglia, non so che cosa è uscito. Va bene, allora questo libro ha avuto degli ottimi riconoscimenti, no Antonio? È stato presentato anche al Salone del Libro a Torino.
6: Sì, è stato presentato al Salone del Libro di Torino, è stato presentato anche nel corso di trasmissione Se Scrivendo, che viene trasmessa da Sky, mi sembra, su un canale satellitare e niente, in quell'occasione l'intervistatrice mi ha fatto un complimento che io ho accettato di buon grado, anche se poi voglio dire, sentirmi dire che i miei personaggi sono sveviani è un grosso complimento, anche se poi ovviamente io
4: ho detto pirandelliani anche, ma non solo,
6: anche,
4: ma di questo
6: anche pirandelliani per certi versi, soprattutto quei racconti che non sono qui sono molto pirandelliani, più di quelli qui. Questi sono personaggi un pochino
4: in cerca
6: di qualcosa nella vita, qualcosa di che li faccia stare meglio nella vita, però insomma
4: ne parleremo Antonio. Allora intanto questa era un'introduzione per presentare Antonio Coppola, per parlarvi, cioè nei prossimi minuti parleremo di questo libro, quindi vi invito a restare con noi e ad ascoltare anche la musica che Antonio ci trasmetterà. Abbiamo scelto Wall of Love delle Zeppelin, che credo che sia il modo migliore per iniziare.
6: È la musica che ho ascoltato, ho rovinato prima i 45 giri e poi ho rovinato anche il vinile tanti anni fa.
4: Questo negli è tratto anni,
6: negli
4: dal
6: anni,
4: secondo
6: negli
4: album.
6: Anni 70, negli anni 70.
4: Dal secondo album.
6: Un album eccezionale, proprio eccezionale.
4: Bene, tra poco quindi cominceremo a parlare di questo libro. Intanto i Led Zeppelin.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
6: Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
8: home. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mercoledì 15 luglio a Torrevado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torrevado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
10: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
11: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
12: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
13: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
12: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
13: E allora vieni.
14: Allora, sono le 11.21, siete su Mondo Radio Tutti i Frutti, all'interno del Buongiorno Salento. Questa mattina abbiamo in studio Antonio Coppola, che ha scritto questo libro, La Clessidra di Palissandro. Allora, lo abbiamo presentato in questa prima parte, all'inizio, come introduzione. Adesso parliamo di questo libro. Dicevamo, è scritto agli inizi, cioè presentato ufficialmente in questo 2026, anche il piacere, no, di andare a Torino e di avere anche soddisfazione.
15: Sì.
14: Allora, di cosa parla questo libro, Antonio?
15: Allora,
14: è chiaro che è difficile dirlo,
15: sì,
14: no? Perché no, sono più episodi, più racconti.
15: Sì, è una raccolta di racconti che però è con dei protagonisti, con dei racconti legati da un filo rosso, cioè la fragilità umana, l'attesa in cui si dibattono i protagonisti, che sono sempre in attesa di che qualcosa accada.
14: E, che puntualmente non accade.
15: Che proprio puntualmente non accade. Parte l'ultimo racconto segna un taglio rispetto agli altri. Ho immaginato comunque queste persone, a parte il racconto Profumo di liquirizia, che si riferisce a un'esperienza personale di un incontro presso un'elettrauto con una persona anziana che non ho più rivisto, né ci siamo presentati mai, io non so come si chiama lui.
14: Il personaggio va a riparare la macchina, lo stereo, l'impianto audio presso questo elettrauto, e presso in questo elettrauto trova un signore malmesso, diciamo malvestito, sì. Che è andato anche lui.
15: Lui stava lì, lui aveva accompagnato il nipote, doveva fare un lavoretto ai tergicristalli, e stava lì in attesa con due stampelle, stava in attesa con l'aria così un po' annoiata, e quando mi ha visto a un certo punto mi ha chiamato, mi sono avvicinato, aveva questo profumo di liquirizia.
14: Però insomma, questo profumo
15: ogni volta,
14: di liquirizia,
15: ogni volta che ci penso mi commuovo, perché,
14: sì.
15: Perché è una persona comunque anziana, malmessa, mal vestita, mal assistita probabilmente, perché a un certo punto gli chiedo per quale motivo, chi è che lo assiste, perché lui sta solo, la moglie sta ricoverata in una RSA, il figlio a un certo punto mi dice che lo hanno portato a Venezia, gli è piaciuto e se lo sono tenuto, che poi non ho mai capito,
14: non cosa, mai capito che cosa sia andato a fare a Venezia.
15: Lui sta solo, quando gli ho chiesto se ci fosse qualcuno che potesse curarlo, lui ha detto sì, c'è mio nipote, ma manco tanto, però per
14: che
15: la pressione,
14: pure il nipote l'ha messo male, insomma
15: Ah, e il nipote l'ha messo pure peggio, sì.
14: Però lui aveva la pensione, quindi
15: e lui sai, aveva la pensione, quindi grazie, alla,
14: Antonio, anche
15: ecco, quindi grazie alla pensione, quindi lui poteva poter contare sull'assistenza di questo nipote.
14: Questo apre una parentesi, Antonio, no? Di tanti anziani,
15: una parentesi che, importante,
14: importante che di tanti anziani che ancora contribuiscono al sostentamento di figli, di nipoti, eccetera, grazie alla pensione. Che hanno avuto con enormi sacrifici, perché ricordiamo, forse soprattutto ricordiamo alle nuove generazioni, che soprattutto i tabacchini, quelli che lavoravano nei campi a raccogliere tabacco o che andavano ad infilare tabacco, perché adesso ce lo siamo dimenticato, ma negli anni 60, 40, 50, 60 la nostra era una terra dove si coltivava il tabacco, il pomodoro, eccetera. Questi non venivano pagati in cambio delle famose marche, no? Dei contributi, delle giornate, dei contributi. E quindi se oggi hanno una certa pensione che può mantenere anche i figli e i nipoti, è grazie a questo.
15: Io non vorrei mandare un messaggio su che tipo d'Italia meridionale, no? Abbiamo noi, però molto spesso in parecchie famiglie, molti giovani, molti cosiddetti, come li chiamavano, bamboccioni.
14: Bamboccioni
15: costretti a rimanere bamboccioni, perché comunque le opportunità lavorative
14: non ci sono
15: scarsissime, a meno che uno non decide di andare in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, ed è purtroppo una cosa che sta succedendo di nuovo, magari forse con la stessa intensità degli anni 50-60, ed è una cosa preoccupante.
14: Certo.
15: No, è una cosa preoccupante. Adesso io non voglio entrare in politica, nella politica, per fare politica spicciola.
14: Guardarsi intorno non significa farsi politica.
15: Certo.
14: Quindi dicevi di questo.
15: Quindi niente, mi raccontavo queste cose qua e ripeto, non siamo manco riusciti a presentarci. E mi è rimasto impresso questo fatto che sia stato un incontro abbastanza estemporanea, no? Una persona
14: non
15: che
14: vi siete neanche anche presentati.
15: Non ci siamo manco presentati. Poi a un certo punto lui è andato via, mi ha salutato, mi raccomando, pensa, stammi bene. E lui si è girato dall'unotto, visto che si girava, mi ha fatto un cenno di saluto, non l'ho visto più.
14: Non l'hai visto più, insomma. Comunque, insomma, una serie di racconti in questo libro, lo ricordo, La Clessidra di Palissandro, che possono trovare ovunque, su Amazon, sui...
15: Sì, è distribuito da Messaggeria Italia, sta su Amazon, sta su IBS, su
14: Feltrinelli, dappertutto.
15: Sì, dappertutto.
14: Quindi lo potete trovarlo.
15: Lo si può trovare tranquillamente, oppure se non si vuole utilizzare l'acquisto online, si può tranquillamente e lo si può tranquillamente prenotare presso una libreria.
14: Quindi io vi consiglio di leggerlo, perché è un modo per guardarsi anche dentro e soprattutto è un affresco di quello che sono i nostri piccoli paesi, no? Con i personaggi, abbiamo parlato del racconto Profumo di Liquirizia, ma c'è anche il personaggio di Giuditta o altre figure. Marco che sparisce, però alla fine per fortuna ritorna, insomma è un affresco dei nostri piccoli paesi, Antonio.
15: Marco per fortuna non ritorna,
14: non ritorna, hai ragione,
15: e quel racconto è stato ispirato da una vignetta di Dino Battaglia,
14: sì.
15: In cui veniva posto un quesito ai lettori, dicevano: scusa, ma se tuo figlio a un certo punto andasse via e tornasse, come lo accogliereste? E allora io ho immaginato qualcuno che potrebbe non accoglierlo più, perché comunque ha tradito la fiducia ai genitori. Io sono andato in una direzione completamente diversa. I genitori che l'hanno aspettato per tutta la vita, praticamente lo aspetteranno, l'avrebbero aspettato per sempre. Ho immaginato soprattutto forse la parte più intensa del racconto, quella parte in cui il figlio dice che avrebbe voluto tornare, che non si meritava di tornare,
14: sì.
15: Si
14: pentiva, diciamo.
15: Sì, si pentiva e diceva: voi non immaginate quanto desidererei avere, dormire per una volta in un letto pulito, no? E insomma,
14: il padre è disposto anche a perdonarlo, ad accoglierlo, perché diciamo passa tutta la sua vita, no? A fare in modo che il figlio possa ritornare, però
15: Invece, per quanto riguarda Giuditta, io a quel racconto sono particolarmente affezionato per due motivi. Il primo motivo è che è ispirato ad un racconto di Robert Louis Stevenson che io adoro immensamente, e Janet la storta. L'ispirazione è partita da lì, però il mio racconto si distacca completamente da quel racconto lì, che è horror, no? Horror. E leggendo quel racconto ho immaginato questo personaggio realmente vissuto a Morciano, che mi metteva ansia, mi metteva paura per il modo di camminare, che è un modo precipitoso di camminare, sembrava incombente, quindi una cosa a passettini rapidi, non era un modo di camminare normale, mi spaventava.
14: E quindi
15: ma è un racconto soprattutto sul pregiudizio, certo. Sul pregiudizio, perché proprio dalla persona a me, che, dalla quale ti aspetti il pericolo, invece ti arriva un aiuto poi alla
14: e
15: fine,
14: tutti,
15: no?
14: Soffriamo di questo problema
15: e
14: tutti abbiamo,
15: sì.
14: Siamo pieni di pregiudizi e lo siamo stati soprattutto quando magari non eravamo ancora in grado, no, di renderci conto da soli quello che ci accadeva intorno. Raccontavo prima ad Antonio in privato che anche nel mio paese c'era la donna che camminava per le strade e che non faceva niente di male, però per noi era quasi sia una specie di spaventapasseri, destabilizzante. No? Noi quando la vedevamo scappavamo impauriti, non si capiva. Poi quando siamo arrivati a capirlo, ma quando siamo stati stupidi, voglio dire, no?
15: È proprio così.
14: E questo credo così. In tanti.
15: E pensa, Lucio, che fosse. Che per me, per quanto riguarda questo racconto, sia una forma di risarcimento nei confronti di questa donna.
14: Ecco.
15: Io non l'ho mai conosciuta come fosse, come era, ma immagino che fosse comunque una persona pura, innocente, che aveva purtroppo quel difetto fisico che. Non era colpa sua, ovviamente, no? E niente, quindi. In certi racconti ho pagato pegno certe volte, no? Nei confronti di determinati personaggi, perché comunque mi è venuto naturale, cioè non è che mi sono impegnato a dover pagare i miei debiti,
14: sì.
15: Mi è venuto naturale,
14: è come se aspettassi proprio il momento, no, di risarcire queste persone,
15: fagli uscire. Quello per quanto riguarda, poi c'è qualche racconto autobiografico in cui faccio riferimento ai nonni, alla nonna, ai parenti.
14: Anche lì, perché tu sei cresciuto con i nonni, come tanti di noi, no?
15: Con i nonni,
14: cresciuti con i nonni, perché i genitori andavano in Svizzera a lavorare, in Svizzera, Germania, Francia.
15: Vivendo quel dramma enorme, perché poi c'era il dramma dei genitori che lasciavano i figli a casa a Morciano e c'era il dramma dei figli che restavano.
14: Questo ne parleremo tra poco. Prima, adesso, una canzone di Nick Cave che Antonio ha scelto. E noi vi facciamo ascoltare a tra poco, ancora in diretta con Antonio Coppola, per parlare del suo libro La Clessidra di Palissandro.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Buonasera, perché sei da casa Wica? A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
4: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
0: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
9: l'ossessione sta da te.
10: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
11: Saremo io e te.
12: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
13: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutti patentini per

0: tre primi, Lucio del Casale con voi insieme ad Antonio Coppola per presentare questo libro, La Clessidra di Palissandro. Allora, abbiamo parlato di alcuni dei racconti, intanto sono 14 se non vado errato, sì. I racconti, e quando si parla di racconti mi viene in mente Pirandello, no? Che lui ne ha scritti tanti di racconti, ma mi viene in mente Pirandello anche per il tuo modo di scrivere, Antonio, piacevole, scorrevole e intriso proprio di strade polverose del nostro sud.
1: Beh, il fatto che tu mi ci veda Pirandello nei miei racconti è un complimento enorme perché io adoro.
0: Lo dico veramente, veramente con cuore,
1: perché ho letto tutto Pirandello, quindi può darsi pure che qualcosa sia rimasto, ovviamente, no?
0: Racconti in particolare.
1: Alcuni racconti, sicuramente, sì. racconti soprattutto. Ti dirò di più, perché in alcuni
0: racconti. Il profumo di liquirizia è uno di quelli.
1: È uno di quelli, sì. Ma anche le prove generali. Sì. È particolarissimo. Quello assomiglia un po' a quel racconto.
0: Mi ha colpito soprattutto la parte finale. Io speravo in un finale migliore, invece no. Non c'è speranza, Antonio.
1: Le prove generali pirandelliano, secondo me, perché sì. Proprio è un modo di affrontare la vita fuori dal comune, fuori dall'ordinario, come una persona che fa le prove.
0: Le prove per morire.
1: Le prove per morire, per cercare di presentarsi al meglio durante il suo funerale. E questo mi ricorda un racconto di Pirandello, dove c'è un riccone che si prefigura il funerale, quindi ovviamente un funerale in grande stile, e invece quando muore succede la prima volta che c'è un movimento dello stomaco che fa un rumore strano. E già quello comincia a scombinare i piani.
0: Non è proprio signorile, diciamo.
1: Dopodiché praticamente lui deve essere trasferito al suo paese natale e quel giorno lì praticamente trasferiscono due bare. Lui è un altro poveraccio praticamente, se non che poi quando arriva il treno sbagliano la bara e lui finisce per avere il funerale della poveraccio e il poveraccio ha un funerale
0: è tipico pirandelliano.
1: È un racconto che mi ha colpito tantissimo tanto tempo fa.
0: Chissà se ha fatto un film, che lui ne ha fatti tanti, quindi potrebbe averlo
1: ma
0: fatto.
1: Ci sarebbe da fare un film, perché è proprio molto
0: diciamo che a livello potrebbe essere un sunto, no?
1: Sì, a livello,
0: sicuramente.
1: A livello è pirandelliana pure,
0: sì,
1: penso,
0: assolutamente sì.
1: Io ritengo così almeno. Si respira ovviamente il nostro mezzogiorno, questo perché ovviamente quello che scrivo è filtrato attraverso la mia esperienza.
0: Certo.
1: Cioè, non puoi leggere un racconto senza pensare che a un certo punto c'è l'Antonio Coppola che scrive, perché comunque
0: non le puoi guardare dall'alto come se nulla fosse, insomma, è chiaro che
1: perché altrimenti sarebbe poi non sarebbe un racconto ma sarebbe una sorta di documento, di resoconto giornalistico. È filtrato sempre attraverso la mia esperienza di comunque ormai sono 71 anni, quindi penso di poterla raccontare per certi versi, no?
0: In questi racconti, Antonio, c'è, oltre a quello di cui abbiamo parlato, c'è nostalgia, c'è disperazione, c'è tanta dignità, però.
1: C'è tanta dignità, ma c'è anche un altro aspetto che mi preme sottolineare. Non manca mai un filo di ironia per alleggerire poi un pochino, sì. No? Perché forse negli altri racconti che sto preparando si leggerà ancora di più.
0: Questa è una cosa importante, sì, dobbiamo dirlo, sì. Antonio non ha appeso la penna o il cellulare.
1: No, sto continuando a scrivere. Lo stile è quello, certo. Ma ci sono dei racconti in cui l'ironia addirittura prende sopravvento in certi casi. Questi sono dei racconti che io ho unito insieme, perché comunque hanno, ripeto, come dicevo prima, un filo rosso comune.

0: legati tutti da una certa fragilità, da un certo male di vivere e dal bisogno comunque di riuscire a raggiungere qualcosa che non si riesce mai a raggiungere. Fatta eccezione, come ho detto prima, per l'ultimo racconto,
1: sì,
0: dove la ragazza vittima del patrigno e quindi subisce,
1: però poi riesce
0: a riconquistare la propria vita, ed è quel racconto mi ha riempito molto di soddisfazione, anche perché poi c'è quella parte in cui dice che quello che fa lui è traumerai,
1: padrino, traumerai. Figura veramente squallida,
0: no? di uno squallore veramente, quando dice che
1: violenta la sogno, figlia della compagna, diciamo,
0: esattamente, sì,
1: già da quando era piccola, insomma,
0: da quando era piccola, sì, lui praticamente violenta la figlia
1: ascoltando
0: una musica di una dolcezza infinita di Schumann, sogno dalle scene infantili di Schumann, e quindi il ragazzo a un certo punto dice: tu, quello che fai tu a me è un ossimoro,
1: certo.
0: E tu praticamente con la dolcezza praticamente mi costringi a fare delle cose
1: assolutamente che sono proprio, un ossimoro,
0: che sono,
1: certo,
0: veramente orribili. Poi ci sono due racconti che a me piacciono molto, La folla, io considero i gemelli per certi versi, La folla e L'ombra,
1: sì.
0: E L'ombra, quelli sono molto molto, come devo dire, lontanamente ispirati ai racconti di Edgar Allan Poe, soprattutto l'ombra, di Edgar Allan Poe, un autore che io amo tantissimo, non perché scrive racconti horror, ma perché ci mette tutto se stesso in quei racconti, non c'è soltanto l'horror, così la descrizione di un horror
1: fine a se stesso, insomma.
0: Sì, c'è tutto se stesso, e sono gemelli anche per il finale un po' così particolare che sorprende. Poi c'è il racconto di mia nonna,
1: sì,
0: di mia nonna morente in ospedale, che alla fine vede la luna, ma quello è un fatto vero,
1: sì.
0: Lei alzò la mano e c'era una luna enorme, cioè l'estate, che le nuvole appena sorge, che una cosa arancione enorme. E lei disse: guardati la luna. È stato forse l'ultimo sorriso di mia nonna,
1: sì,
0: quello, insieme all'immane dolore e all'attesa di una donna che aspetta il figlio che è tornato dalla Svizzera e che lo aspetta inutilmente per tutta la giornata davanti al cortile.
1: Certo,
0: sono delle cose abbastanza
1: che restano,
0: poi c'è anche l'intento, non so se è stato caro figlio che ha detto: io scrivo delle persone che ho conosciuto, dei miei parenti, degli amici, per riportarli in vita anche contro la loro volontà.
1: Bellissima.
0: Devono tornare.
1: Bellissima,
0: sì, esattamente.
1: Cosa. È proprio la voglia di rivivere o di vivere per la prima volta cosa che avresti voluto fare e che non hai più,
0: sì,
1: la possibilità, perché non ci sono.
0: La possibilità di restituire in qualche maniera la vita a quelle persone che non ci sono più.
1: Che non ci sono,
0: cioè, più. Tu le richiami in vita, tu dici: no, aspetta, voi siete
1: chissà
0: qui,
1: quanti
0: siete,
1: di noi vorrebbero farlo,
0: sì,
1: con i propri genitori,
0: sì,
1: con i propri cari.
0: Siete qua dentro, siete qua, vivete con me, restate, certo, con me il più possibile, no? Quella parte lì, quel brano lì, mi sembra che sia caro figlio, è struggente davvero,
1: certo,
0: perché senti il bisogno di una persona che ha raggiunto una certa età, ormai si volge al passato e il passato occupa molto più spazio che il futuro, ovviamente, che poi,
1: certo,
0: più vai avanti meno futuro ti resta, no?
1: Certo.
0: Quindi il fatto di voler restituire, cioè dai voce a mio cugino che è morto nel 77, io lo richiamo indietro ai nonni, gli dai voce in dialetto, ovviamente,
1: certo,
0: perché loro si esprimono in dialetto, non puoi pretendere di dargli la voce in italiano, no?
1: per loro quello era l'italiano.
0: Sì, secondo me è come richiamarli in vita, è come dire guardate, rimanete ancora con me per un po' di tempo, no? Perché poi insomma alla fine...
1: Senti Antonio, per concludere, quindi abbiamo detto che insomma c'è l'intenzione di continuare, no?
0: Sì, ecco, io adesso ne approfitto di questa occasione per dirvi che c'è l'intenzione di continuare con un'altra raccolta di racconti.
1: La Clessidra di Palissandro. A proposito, non l'abbiamo detto perché.
0: La Clessidra di Palissandro, forse abbiamo trascurato.
1: E infatti.
0: Abbiamo trascurato quello che dà il titolo poi alla.
1: Abbiamo detto il contenuto, però non il contenitore.
0: Allora, la Clessidra di Palissandro nasce così. Io avevo in mente la Clessidra perché comunque è uno strumento che mi ha sempre affascinato.
1: Sì, molto bello, sì.
0: Però sulla Clessidra di Palissandro, sulla Clessidra poi di un legno pregiato, profumato, quindi volevo costruire un horror. Un horror ispirato a Dracula,
1: alla Dario Argento anni 70 magari.
0: No, proprio all'horror gotico, di tipo gotico, tipo Dracula o Frankenstein, cose di questo genere. E poi succede questo, non purtroppo, succede forse, è bene che succeda, cioè tu scrivi, cominci a scrivere e poi i personaggi ti prendono la mano. E cioè, poi il racconto poi è andato in tutta un'altra direzione.
1: Fai fatica, no, a mantenere il binario.
0: Sì, è andato in tutt'altra direzione perché poi è diventato una riflessione sullo scorrere, sul trascorrere del tempo e sull'ossessione che poi prende il protagonista.
1: Quindi il guardare la Clessidra, no, diventa un'ossessione.
0: Tanto che addirittura lui addirittura la capovolge più volte perché comunque a un certo punto dice aspetta un attimo, non sei tu a porre fine alla mia vita, pongo fine, voglio farlo da me. Voglio comunque che non sia tu a scrivere,
1: tu a decidere,
0: ma debba essere ma voglio essere io.
1: Quindi per ritornare un attimo a quello che sarà il tuo prossimo futuro,
0: il prossimo futuro è un romanzo che ho già inviato, quindi per farlo valutare, si intitola Maddalena, è ambientato nelle nostre zone, lì mi sono inventato una serie di nomi per cui Morciano è diventato Roverano oppure Tricasi è diventato Quattro Vigne, quindi mi sono inventato
1: un po' camilleriana
0: questo mi ha aiutato molto Camilleri, quindi mi sto
1: parliamo sempre di grandi confronti
0: per appoggiare Camilleri quindi ed è una vicenda particolarissima. Quindi ho finito quello lì e sto scrivendo un altro racconto che guarda caso è ambientato a Praga come quello l'ultimo di Dan Brown, no? Quindi ovviamente prendendo
1: e non quello di Umberto Eco perché molti pensano che io sto rileggendo per la terza volta
0: il cimitero di Praga che
1: non è nel
0: grandissimo romanzo
1: non è ambientato nel cimitero di Praga ma è tutta una storia costruita
0: Umberto Eco ti regala delle esperienze incredibili come il nome della rosa.
1: Questo cari amici per dirvi anche quanto sia bello leggere, no? A prescindere, quanto sia bello leggere, poi ognuno magari può leggere cose che gli appartengono o che pensa che gli appartengano di più, ma importante è leggere.
0: Sì, ma è importante leggere e poi riuscire eventualmente a riconoscersi in qualche protagonista.
1: Certo.
0: Magari la persona che soffre di una determinata fragilità può darsi pure che si riconosca in quello che fa le prove generali o in quello che ha subito una depressione.
1: E noi consigliamo sempre forte di leggere questi grandi personaggi, no?
0: Ovviamente partendo sempre dalla grande letteratura alla quale io mi avvicino molto umilmente. Quindi,
1: Antonio, io ti ringrazio e speriamo di rivederci nuovamente in questi studi per parlare del tuo prossimo libro.
0: Magari, appena sarà possibile, quando vorrete, sarò sempre disponibile a parlare.
1: Allora, ricordo ai nostri ascoltatori che potranno riascoltare questa chiacchierata. Tra poco la potrete riascoltare sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro sito mondoradio.net. Grazie ad Antonio Coppola.
0: Grazie a voi.
1: E vi lasciamo con i Led Zeppelin, appunto. Thank you. Ciao.
0: Ciao.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
1: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
2: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. E questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgerò oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge nella missiva. È una nostra esigenza morale.
2: La procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a 9 dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Calabria un invito a dedurre, con cui è stato loro contestato un presunto danno erariale pari a circa 4.400.000 euro. Le indagini riguardano l'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire sia la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e anche alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute.
1: Da domani entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Assoutenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura, i controlli. Secondo l'Associazione dei Consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa 1 milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Assoutenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale si aprirà con l'incendio che si è sviluppato sulla collina della Madonna della Serra a Ruffano. Ascolteremo il sindaco per gli ultimi aggiornamenti e il bilancio. Vi racconteremo poi di un terreno agricolo sequestrato dai finanzieri di Lecce dopo essere stato trasformato in un deposito di barche. Quindi un attentato incendiario avvenuto a Racale ai danni di un consigliere comunale. E poi altra cronaca, attualità e sport.

0: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte de emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì su ordinazione fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.

prima gli orologi, 12:17, ragazzi, in questo istante ormai ci avviciniamo a quello che è la fine del tempo a mia disposizione, ma vi devo parlare di una cosa importante. E allora, stai cercando l'auto giusta per te? Da Circhetta Automotive ti aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive puoi scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometri zero per offrirti sempre la soluzione più conveniente. Solo per questi giorni speciale promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid a partire da 19.950 euro con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro qualsiasi sia il tuo usato. Ricevi un anno di garanzia ad ogni tagliando fatto da noi fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid con tanti accessori di serie, scoprila subito da Circhetta Automotive. Visita il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Tutte le volte. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920. Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
1: E a pranzo? Supermenù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
6: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Tre giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
7: Che lo
0: lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: E siamo così giunti alla fine del tempo a mia disposizione, cari ragazzi, è giunto il momento di salutarci. Auguro a tutti quanti voi buon appetito, ma prima di qualunque cosa voglio ricordarvi gli appuntamenti con il Mondo Radio Dance Tour. Venite a trovarci, veramente a stare insieme a noi, a divertirvi alla grande, a ballare e a farne insieme delle belle. Il 17 di luglio saremo a Tricase in Piazza Cappuccini, il 18 a Torrevado presso l'area servizi, il 24 luglio saremo a Specchia in Piazza del Popolo e il 28 saremo a Sulano presso la Sagra del Pasticciotto. Quindi chiaramente poi tutti quanti questi appuntamenti li ritroverete anche sul nostro sito www.mondoradio.net. Detto ciò, veramente io vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto, vi auguro buon appetito. Noi ci sentiamo domani con il pomeriggio Tutti i Frutti dalle 16. Mi raccomando, segnatelo in agenda, come dico sempre, fate i bravi. Un bacio dal vostro Calaprile, vi lascio con il GR a cura del nostro Davide Ruberto. Ciao!
1: Mondo Radio Informazione.
2: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Ruberto. Apriamo con il vasto incendio che si è sviluppato ieri a Ruffano, sulla collina della Madonna della Serra. Le forze dell'ordine, per l'incolumità delle persone, hanno fatto evacuare alcune abitazioni vicine all'area boschiva. Sul posto hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco, le guardie ambientali, la protezione civile, prima dell'arrivo di un Canadair che ha operato anche questa mattina per spegnere gli ultimi focolai. La situazione adesso è sotto controllo, come ci spiega il sindaco di Ruffano Antonio Cavallo.
3: Adesso la situazione è un po' più sotto controllo, siamo riusciti ad arginare l'incendio. La preoccupazione dell'intervento di questa mattina è giustificato dal fatto che durante la notte c'erano segnali di ripresa dell'incendio e quindi abbiamo dovuto richiedere l'intervento dei Canadair proprio per scongiurare ulteriore propagazione dell'incendio che potesse interessare altre parti del territorio. Il bilancio di danni è, a parte il valore inestimabile del bene paesaggistico che ha colpito la serra, non solo del comune di Ruffano, ma è un bene naturalistico del Basso Salento. Purtroppo aspettare 2 ore e mezzo i Canadair dalla Mezza Terme è stata, diciamo, una cosa su cui andare a riflettere sull'operatività dei soccorsi. Questo sì, c'è da lavorare tanto. E più o meno stiamo sui 50-60 ettari, alla fine sono stati coinvolti. Poi danni anche nei pressi delle abitazioni che hanno procurato queste fiamme, ma grazie a Dio non hanno avuto danni all'incolumità pubblica delle persone, ecco.
2: Un terreno agricolo trasformato illegalmente in uno spazio per depositare imbarcazioni è stato sequestrato dai finanzieri di Lecce e un uomo denunciato per violazioni ambientali. L'intervento è stato portato a termine dai militari della compagnia di Otranto. Sull'area, che si estende per oltre 3.000 metri quadrati, sono stati scoperti 19 natanti parcheggiati su un terreno agricolo non impermeabilizzato, insieme ad attrezzature professionali per la riparazione delle barche. Durante i controlli sono stati trovati anche numerosi rifiuti, tra cui fusti contenenti olio esausto e materiali utilizzati nelle operazioni di carenatura. I finanzieri hanno quindi sequestrato l'intera area. Una bottiglia incendiaria e una pietra sono state lanciate contro l'abitazione di Daniele Renna, consigliere comunale di Racale e segretario cittadino del Partito Democratico. Il gesto intimidatorio, fortunatamente senza conseguenze, è avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, davanti all'appartamento dove Renna risiede con la famiglia. Dopo essere rientrato in casa, il 43enne amministratore ha notato la bottiglia con del liquido infiammabile che aveva leggermente annerito l'infisso. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso. A Lecce nel 2025 si sono registrati 15 incendi e quasi 230 ettari di territorio sono stati percorsi dalle fiamme lungo 464 particelle catastali. Più della metà della superficie bruciata è andata in fumo nel vasto rogo del 29 agosto che interessò il litorale nord della città. Sono i numeri che emergono dall'aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco. Sommando le superfici associate ai roghi, si arriva a circa 2.287.000 metri quadrati, equivalenti a circa 320 campi di calcio regolamentari. Il tratto costiero di Gallipoli, reso pericoloso da fratture nella roccia, ha ottenuto l'approvazione per interventi di protezione dopo un lungo iter burocratico. Con la recente approvazione della giunta comunale, a breve inizieranno i lavori tra Grotta Monaci e Grotta del Diavolo. L'area è già classificata come ad alta pericolosità geomorfologica, con restrizioni tuttora in atto. Nel 2022 il comune aveva già destinato 2,5 milioni di euro per la stabilizzazione della scogliera, ma senza ricevere fondi ministeriali. Pertanto adesso sono stati anticipati 500.000 euro per avviare le prime opere. La maxi frode fiscale che nel 2019 sconvolse il sistema economico del Basso Salento sta per giungere alle fasi conclusive in tribunale. L'indagine della Guardia di Finanza leccese smascherò un sodalizio che avrebbe sottratto al fisco un imponibile superiore ai 30 milioni di euro. L'indagine si concentra sull'attività dell'imprenditore Cosimo Ratta nel settore degli imballaggi in plastica. Secondo gli inquirenti, insieme al suo consulente fiscale, avrebbe costruito un'architettura fraudolenta che prevedeva la creazione di società con pesanti debiti fiscali che venivano poi dismesse e trasferite a prestanome per evitare controlli. Il questore di Lecce ha ordinato la chiusura per 30 giorni di un circolo privato a Copertino dove si sarebbe pianificato un omicidio l'11 aprile scorso che ha portato alla morte di un uomo e al tentato omicidio di un altro. La decisione sospende per un mese la licenza per cibo, bevande e intrattenimento. La chiusura è motivata dalla presenza abituale nel locale di persone con precedenti penali, alcune legate alla criminalità organizzata. Il presidente del circolo è indagato per favoreggiamento. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
4: Qual è la reale differenza tra Occidente, Cina e Russia rispetto all'Africa? Il principale freno allo sviluppo degli stati africani è la trappola del debito. Paesi con un'agricoltura poco produttiva, poveri di infrastrutture e industria, ma ricchi di risorse, furono convinti a prendere prestiti a interessi elevati da Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. In cambio hanno smantellato la loro agricoltura rivolta ai bisogni interni a favore di monocolture per l'esportazione. Hanno licenziato e eliminato politici patrioti e svenduto le loro materie prime per un pugno di dollari, tutto a favore delle multinazionali occidentali. Russia e Cina, di contro, offrono ora un rapporto di scambio tra pari. La Russia offre sicurezza e sviluppo nel settore energetico e industriale. La Cina infrastrutture, mercati di sbocco e a sua volta industrializzazione, in cambio sempre di materie prime o spazi per i propri stabilimenti. Questo vorrebbe dire la fine del dominio coloniale delle corporation sul mondo o almeno sull'Africa. Significa che Russia e Cina fanno beneficenza? No, solo che non hanno lo scopo di depredare e guadagnarci soltanto loro, strangolando nel debito tutto il continente.
2: Chiudiamo col calcio. In Lecce continuano gli sforzi del direttore dell'area tecnica Stefano Trinchera per portare nel Salento Yusai. Il calciatore e il suo entourage stanno valutando seriamente l'offerta del Lecce, ovvero un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva, ma stanno anche considerando altre proposte ricevute recentemente. Intanto la squadra questa mattina ha svolto un allenamento nel centro sportivo di Martignano in attesa della partenza per il ritiro austriaco che avverrà in giornata. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Mercoledì 15 luglio a Torre Vado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Trecase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
8: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
9: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.

0: L'auto giusta per te. Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Riprendono le votazioni in aula. Con voto segreto passa l'emendamento unitario della maggioranza che stabilisce un limite massimo di seggi per la lista o la coalizione che ottendono il premio di maggioranza. Tetto fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Intanto almeno 30 franchi tiratori, soprattutto in Lega e Forza Italia, hanno votato ieri contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni chiede una riflessione all'interno della coalizione. Le opposizioni invece spingono per andare ad elezioni anticipate.
1: E ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
2: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa oggi hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons, che ha fornito i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria. In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. Un pieno di benzina invece segna più 4,7 euro.
2: Si chiude l'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale che si era autosospeso subito dopo l'avviso di garanzia dello scorso aprile, e il vice Andrea Gervasoni, è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato.
1: Lo sport, il ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 chilometri a Nevers nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Per il calcio stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, Mondo Radio, tutti frutti, tutti frutti. Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
9: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.
10: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
11: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
0: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: pubblicità.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per
6: la La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
7: Che buon profumino! Da dove viene?
8: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
7: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
8: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
7: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
9: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
10: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
10: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
10: Jesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Jesco?
10: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
11: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
0: Lunigiano le ferie quando torno al mio paese.
12: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
13: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
14: Radio's Golden Old. And we remember.
15: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia su quest'ultima autostrada invitiamo alla prudenza per lavori in corso tra Candela e Cerignola nelle due direzioni. Code per traffico intenso sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Castellana sulla carreggiata sud. Per un mezzo in panne all'altezza di Mungivacca sulla statale 100 di Gioia del Colle si sono formate code a partire da dopo Capurso verso Bari. In provincia di Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca all'altezza di Lucugnano sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce sulla tangenziale, in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Casarano Ugento tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la

0: immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
2: Adovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni, la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
4: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
2: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shahbar Abbas e Nazia Shaheen, e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danisha Shnain. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
2: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
1: Il tennis: Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Lignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio. Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Questa è

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Mercoledì 15 luglio a Torre Vado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
7: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
8: E allora vieni via con me, ti posso prendere.
7: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
8: E allora vieni.
9: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
10: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.

0: Pubblicità.
1: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
2: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
4: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile, pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Questa è Mondo Radio. La tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Padova Smessapica Tricase presenta la terza edizione di Quando Doni la Musica Sei Tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
1: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi...

0: 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose. Il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971. A scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
2: La cronaca: minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il tre Persachi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
1: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
2: La politica: l'Aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'Aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la premier Meloni.
1: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: Pubblicità.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Mercoledì 15 luglio a Torre Vado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

0: Disco Esco di Radio.
1: Disco Esco di Radio per Mondo Radio Tutti Frutti. Questo è Guglielmo Lai con Su Misura. Oh yeah.
2: Ero in macchina con tuo fratello.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Finalmente! finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
1: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
2: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
1: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
2: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
1: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
2: E per ora è tutto. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Tutta l'amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a 3 ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Rubertoerrizzo.com.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
4: Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescolusa, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolusa, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
9: Mondo Radio. No limit. No limit.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione da Davide Ruberto. È morto ieri mattina all'ospedale di Lecce, dove era stato ricoverato in gravi condizioni il 25enne coinvolto nell'incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla provinciale 4 Lecce-Novoli. Si tratta di Adam Gouda, giovane di origine egiziana e residente a Campi Salentina. Secondo le ricostruzioni, il 25enne avrebbe perso il controllo del monopattino in autonomia, cadendo e battendo violentemente la testa. Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato in ospedale in codice rosso e adesso, dopo 3 giorni, purtroppo è sopraggiunto il decesso. Torniamo invece all'incendio che si è sviluppato ieri a Ruffano, sulla collina della Madonna della Serra. Le forze dell'ordine, per l'incolumità delle persone, hanno fatto evacuare alcune abitazioni vicine all'area boschiva. Sul posto hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco, le guardie ambientali, la protezione civile, prima dell'arrivo di un Canadair che ha operato anche questa mattina per spegnere gli ultimi focolai. La situazione adesso è sotto controllo, come ci spiega il sindaco di Ruffano, Antonio Cavallo.
3: Adesso la situazione è un po' più sotto controllo, siamo riusciti ad arginare l'incendio. La preoccupazione dell'intervento di questa mattina è giustificato dal fatto che durante la notte c'erano segnali di ripresa dell'incendio e quindi abbiamo dovuto richiedere l'intervento dei Canadair proprio per scongiurare ulteriore propagazione dell'incendio che potesse interessare altre parti del territorio. Il bilancio di danni è, a parte il valore inestimabile del bene paesaggistico che ha colpito la serra, non solo del comune di Ruffano, ma è un bene naturalistico del Basso Salento. Purtroppo aspettare 2 ore e mezzo i Canadair da Lamezia Terme è stata, diciamo, una cosa su cui andare a riflettere sull'operatività dei soccorsi. Questo sì, c'è da lavorare tanto. E più o meno siamo sui 50-60 ettari, alla fine sono stati coinvolti. Poi danni anche nei pressi delle abitazioni che hanno procurato queste fiamme, ma grazie a Dio non hanno avuto danni all'incolumità pubblica delle persone, ecco.
2: Un terreno agricolo trasformato illegalmente in uno spazio per depositare imbarcazioni è stato sequestrato dai finanzieri di Lecce e un uomo denunciato per violazioni ambientali. L'intervento è stato portato a termine dai militari della compagnia di Otranto. Sull'area, che si estende per oltre 3.000 metri quadrati, sono stati scoperti 19 natanti parcheggiati su un terreno agricolo non impermeabilizzato, insieme ad attrezzature professionali per la riparazione delle barche. Durante i controlli sono stati trovati anche numerosi rifiuti, tra cui fusti contenenti olio esausto e materiali utilizzati nelle operazioni di carenatura. I finanzieri hanno quindi sequestrato l'intera area. Una bottiglia incendiaria e una pietra sono state lanciate contro l'abitazione di Daniele Renna, consigliere comunale di Racale e segretario cittadino del Partito Democratico. Il gesto intimidatorio, fortunatamente senza conseguenze, è avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica, davanti all'appartamento dove Renna risiede con la famiglia. Dopo essere rientrato in casa, il 43enne amministratore ha notato la bottiglia con del liquido infiammabile che aveva leggermente annerito l'infisso. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso. A Lecce nel 2025 si sono registrati 15 incendi e quasi 230 ettari di territorio sono stati percorsi dalle fiamme lungo 464 particelle catastali. Più della metà della superficie bruciata è andata in fumo nel vasto rogo del 29 agosto che interessò il litorale nord della città. Sono i numeri che emergono dall'aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco. Sommando le superfici associate ai roghi, si arriva a circa 2.287.000 metri quadrati, equivalenti a circa 320 campi di calcio regolamentari. Il tratto costiero di Gallipoli, reso pericoloso da fratture nella roccia, ha ottenuto l'approvazione per interventi di protezione dopo un lungo iter burocratico. Con la recente approvazione della giunta comunale, a breve inizieranno i lavori tra Grotta Monaci e Grotta del Diavolo. L'area è già classificata come ad alta pericolosità geomorfologica, con restrizioni tuttora in atto. Nel 2022 il comune aveva già destinato 2,5 milioni di euro per la stabilizzazione della scogliera, ma senza ricevere fondi ministeriali. Pertanto adesso sono stati anticipati 500.000 euro per avviare le prime opere. La maxi frode fiscale che nel 2019 sconvolse il sistema economico del Basso Salento sta per giungere alle fasi conclusive in tribunale. L'indagine della Guardia di Finanza leccese smascherò un sodalizio che avrebbe sottratto al fisco un imponibile superiore ai 30 milioni di euro. L'indagine si concentra sull'attività dell'imprenditore Cosimo Ratta nel settore degli imballaggi in plastica. Secondo gli inquirenti, insieme al suo consulente fiscale, avrebbe costruito un'architettura fraudolenta che prevedeva la creazione di società con pesanti debiti fiscali che venivano poi dismesse e trasferite a prestanome per evitare controlli. Il questore di Lecce ha ordinato la chiusura per 30 giorni di un circolo privato a Copertino dove si sarebbe pianificato un omicidio l'11 aprile scorso che ha portato alla morte di un uomo e al tentato omicidio di un altro. La decisione sospende per un mese la licenza per cibo, bevande e intrattenimento. La chiusura è motivata dalla presenza abituale nel locale di persone con precedenti penali, alcune legate alla criminalità organizzata. Il presidente del circolo è indagato per favoreggiamento. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
4: Qual è la reale differenza tra Occidente, Cina e Russia rispetto all'Africa? Il principale freno allo sviluppo degli stati africani è la trappola del debito. Paesi con un'agricoltura poco produttiva, poveri di infrastrutture e industria, ma ricchi di risorse, furono convinti a prendere prestiti a interessi elevati da Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. In cambio hanno smantellato la loro agricoltura rivolta ai bisogni interni a favore di monocolture per l'esportazione. Hanno licenziato e eliminato politici patrioti e svenduto le loro materie prime per un pugno di dollari, tutto a favore delle multinazionali occidentali. Russia e Cina, di contro, offrono ora un rapporto di scambio tra pari. La Russia offre sicurezza e sviluppo nel settore energetico e industriale. La Cina infrastrutture, mercati di sbocco e a sua volta industrializzazione, in cambio sempre di materie prime o spazi per i propri stabilimenti. Questo vorrebbe dire la fine del dominio coloniale delle corporation sul mondo o almeno sull'Africa. Significa che Russia e Cina fanno beneficio? No, solo che non hanno lo scopo di depredare e guadagnarci soltanto loro, strangolando nel debito tutto il continente.
2: Chiudiamo col calcio. In Lecce continuano gli sforzi del direttore dell'area tecnica Stefano Trinchera per portare nel Salento Yusai. Il calciatore e il suo entourage stanno valutando seriamente l'offerta del Lecce, ovvero un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva, ma stanno anche considerando altre proposte ricevute recentemente. Intanto la squadra questa mattina ha svolto un allenamento nel centro sportivo di Martignano in attesa della partenza per il ritiro austriaco che avverrà in giornata. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Mercoledì 15 luglio a Torre Vado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
8: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
2: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più.

0: L'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Pomeriggio tutti frutti.
3: Tutti frutti, frutti.
2: Le canzoni più belle,
3: le canzoni più belle
2: su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica italiana. Continua alla Camera l'esame della legge elettorale. Restano circa 60 proposte di modifica su cui l'Aula si deve ancora pronunciare. Dopo la bocciatura dell'emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze, a firma dei Vannacciani, e quello che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni, è stato approvato un emendamento che punta a ridurre la frammentazione del sistema politico ed evitare il proliferare di piccole liste, fattore di instabilità.
1: Passiamo agli esteri. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per i droni cinesi. Intanto la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, è a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio della guerra, precisando che si tratta di un momento speciale in cui l'Ucraina ha costruito un forte slancio militare e che la situazione sta cambiando.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Il nostro paese resta nella morsa del caldo rovente e si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate.
1: Una donna di 86 anni e suo figlio 59enne sono stati trovati morti nella loro abitazione di Mara Calagonis, in provincia di Cagliari. A scoprirli i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena. Secondo quanto emerso durante il primo sopralluogo delle forze dell'ordine sui corpi di mamma e figlio, non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore.
2: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo RC Auto rilasciato dalla compagnia di assicurazione, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla tra i 35 e i 55 euro.
1: In chiusura lo sport. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i 32.000 dollari, circa 28.000 euro. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai 4.451 euro e quello di lusso a quasi 190.000 euro.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: pubblicità.
1: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
2: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
3: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
4: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
3: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
7: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
8: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
9: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
10: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
12: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
13: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
12: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
13: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
12: Jesco è a Melissano, zona industriale.
13: Come posso contattare Jesco?
12: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
13: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
14: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano. Da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: offerte. Papete Salento Beach a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
4: 60-70 Classics.
5: 60-70 Classics.
4: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
1: Vintage! Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni.
8: A Dovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni, la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
9: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
10: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
2: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
0: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
1: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santa. Anche la procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
2: Cronaca: l'Italia resta nella morsa del caldo rovente. E si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
1: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
2: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
1: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio, tutti frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Mercoledì 15 luglio a Torrevado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torrevado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
10: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

0: Mondoradio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martelli.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio. Pubblicità.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
6: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
7: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors. A Taurisano in corso Umberto I 223.
8: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
9: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
10: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Mondo Radio Tutti i Frutti.
13: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Pubblicità.
1: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Agri Beach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento, a Pescoluse, e anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Quando torno al mio paese. Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
2: Here we go. Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichezzotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
3: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: La tua auto è parte della tua vita, trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
4: Profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
4: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
6: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington e che avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. Intanto, secondo fonti israeliane, lunedì prossimo alla Casa Bianca si terrà un incontro fra Netanyahu e Trump.
2: L'Aula della Camera ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale con il via libera dell'articolo 1 della riforma. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier.
3: Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L'uomo, che oggi ha 72 anni, era stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal Tribunale di Asti. Con la sentenza odierna i giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno confermato la condanna, rigettando il ricorso dei legali di Roggero.
2: Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore è nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. Intanto oggi sono 7 le città con bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani le città in rosso saranno 15, mentre venerdì saliranno 16. La Protezione Civile ricorda che è sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500. Proteggiamoci dal caldo.
3: Economia: la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
2: Chiudiamo con lo sport. Grande attesa per la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Protagonista stasera anche un pezzo d'Italia. L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato come quarto ufficiale.
3: E per ora è tutto.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, Mondo Radio,
5: Mondo Radio, Mondo Radio,
4: Mondo Radio,
5: tutti pronti.

0: Questa è pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni via.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra de Lutaraggiu. Tre giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra de Lutaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
9: Relax Leuca, Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
12: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Adovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Mercoledì 15 luglio a Torre Vado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
4: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
5: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
2: La testa gira perché sei da casa Wicca. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wicca di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
6: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
7: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
8: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.
9: Disco. Esco di radio. Disco esco di radio per Mondo Radio Tutti i Frutti, questo è Guglielmo Lai con Su Misura, oh yeah.
10: Ero in macchina con tuo fratello e tu candida gli hai detto vai piano, e già in quel momento ho sentito qualcosa muoversi piano. Mi hai mostrato la tua campagna,

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, queste le ultime notizie. Sulla A7 Milano-Genova, traffico e lavori stanno provocando code tra Bolzaneto e svincolo A10 verso Genova. Per le operazioni doganali sulla A9 Milano-Como-Chiasso, si sta in coda tra Como Monte Olimpino e la dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Code dovute al traffico intenso sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Bussarsizio verso Varese. A Milano, sul percorso urbano della A4, si sta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, file nella direzione opposta, quindi verso Venezia, tra Pero e Milano Est ed ancora tra Monza Agrate e tra Dalmine e Bergamo ed ancora sulla A4 file tra Brescia e Ospitaletto verso Milano. Code a tratti sulla A21 Torino Piacenza Brescia tra Pontevicoro Becco e Cremona in direzione di Torino. Si sta in coda anche sulla A1 Milano Bologna tra Parma e Terre di Canossa nelle due direzioni, qui per forti temporali. E ancora code per lavori sulla A22 del Brennero tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena. Nella zona di Bologna file sulla A14 Adriatica tra svincolo A1 e svincolo A13 direzione Ancona. Sulla stessa A13 code tra Altedo e svincolo A14 verso Bologna. Scendiamo in Sicilia per un incendio ancora chiusa, la statale 116 Randazzo Capodorlando all'altezza di Ucria in entrambe le direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, Atri Case, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
6: vita. Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di CAP.

0: Attenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la

0: sera su centro-ovest Alpi Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, tutta la tua estate.

0: Music Box, Music Box, Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca. È morto ieri mattina in ospedale a Lecce, dove era ricoverato in gravi condizioni, il 25enne coinvolto nell'incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla provinciale Lecce Novoli. Si tratta di Adam Goudà, giovane di origine egiziana residente a Campi Salentina. Secondo le ricostruzioni, il 25enne avrebbe perso il controllo del monopattino su cui viaggiava, cadendo e battendo violentemente la testa. Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato in ospedale in codice rosso. Adesso però, dopo 3 giorni, è sopraggiunto il decesso. Continua la lotta contro l'abusivismo commerciale e l'occupazione illecita del demanio marittimo sulle spiagge di Porto Cesareo. I militari della Guardia Costiera hanno scoperto un bar mobile elettrico attrezzato per la vendita di bevande alcolici che operava illegalmente sulla spiaggia. Al trasgressore sono state inflitte 3 sanzioni per circa 6.400 euro, insieme al sequestro del veicolo e della merce. Sempre sulla stessa spiaggia i militari hanno multato 2 persone che avevano montato abusivamente 2 grandi gazebo, sequestrati anche 3 carretti abusivi carichi di articoli da spiaggia con circa 3.000 pezzi e sanzioni totali per 15.000 euro. Un altro blitz ha portato a sequestrare lettini, ombrelloni segnaposto e altri 2.000 articoli da spiaggia. 3 persone sono state denunciate, un individuo segnalato alla prefettura come consumatore di droga, elevate anche 20 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, sequestrati 4 veicoli e ritirate 2 patenti. È risultato delle operazioni effettuate dai carabinieri nel capo di Leuca. In particolare, in un ristorante i militari hanno sequestrato oltre 5,5 kg di alimenti privi di tracciabilità e comminato al gestore sanzioni per un totale di 2.000 euro. In una settimana sono stati adottati 10 provvedimenti di prevenzione a Lecce da parte del questore Gianpietro Lionetti, che ha emesso un DASPO, 2 da cure e 7 avvisi orali. Il DASPO di 5 anni è stato emesso nei confronti di un 34enne di Trani, coinvolto nei disordini successivi alla partita tra Squinzano e Trani del 29 marzo scorso. I 2 da cure sono stati invece emessi per 2 diciannovenni ritenuti responsabili dell'aggressione a un coetaneo nell'agosto dello scorso anno a Torre San Giovanni. Per 3 anni non potranno accedere o sostare nei locali pubblici e nelle aree limitrofe della Marina di Ugento. La Regione Puglia rassicura la Protezione Civile, che recentemente ha espresso preoccupazione riguardo alle difficoltà nel gestire l'emergenza incendi. Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e Gestione Emergenze, insieme alla Sezione Protezione Civile, ha avviato un procedimento contabile urgente. Questo include lo sblocco immediato di 700.000 euro e l'utilizzo del fondo di riserva regionale per spese impreviste e urgenti, aggiungendo 1.700.000 euro al fabbisogno totale stimato per il 2026 di circa 2,4 milioni di euro. Inoltre, completata l'istruttoria delle richieste presentate dalle 205 associazioni di volontariato ammesse, si procederà alla firma delle convenzioni per una fase urgente nell'ambito di risorse già disponibili. Chiudiamo col calcio. Il Lecce, valutazioni in corso per quanto riguarda il reparto attaccanti, oltre all'interesse per il giovane bomber scozzese Robbie Jure, è da registrare un possibile sondaggio per Gift Orban dell'Hoffenheim. Il centravanti nigeriano classe 2002 sarebbe seguito dalla dirigenza giallorossa a caccia di un attaccante centrale. Il 24enne reduce da un'annata all'Hellas Verona in cui ha messo a segno 7 gol e 3 assist in 29 partite è tornato all'Hoffenheim dopo il prestito agli scaligeri e adesso il Lecce sta tentando di assicurarsene le prestazioni.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è giovedì 16 luglio e la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e Santa Maria Maddalena. I fatti di domani: nel 1790 nasce Washington DC, sede del governo federale degli Stati Uniti. 1926 la prima foto subacquea a colori viene pubblicata dal National Geographic. Nel 45 nel deserto del Nuovo Messico si tiene il primo test per la bomba atomica. 51 lo scrittore Salinger pubblica il romanzo Il giovane Holden. 65 Saragat e De Gaulle inaugurano il tunnel del bianco. 69 lanciato da Cape Kennedy l'Apollo 11 verso la Luna. Nel 90 l'Ucraina si proclama indipendente dall'Unione Sovietica. Lo stesso giorno si registra un devastante terremoto nelle Filippine. E tra i nati il 16 luglio, nel 1911 l'attrice ballerina Ginger Rogers, nel 21 lo stilista Guy LaRoche, 52 il cantautore Eugenio Finardi, 63 Phoebe Cates, attrice, 67 Will Ferrell, attore, 73 l'ex ciclista Stefano Garzelli e 74 l'attore e regista Stefano Fresi. Le previsioni meteo: domani nuovo rinforzo del maestrale entro il pomeriggio, caldo in aumento con temperature fino ai 40 gradi, mar Adriatico mosso, quasi calmo lo Ionio. Il proverbio dice: chi non ha apprezzato il suo maestro nella sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. Chiudiamo così, una buona serata a tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
7: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
9: L'agenzia Forte Immobiliare di Trecase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
10: home, because I'm happy. Finalmente sono arrivati Infatti, a partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
11: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
12: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
2: Pubblicità. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Pepe. Papete Salento Beach, a Torrepali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scorrevole il traffico su strade ed autostrade della regione. Regolare la circolazione anche a Lecce in città e sulla tangenziale. Ed in città fino al 17 di luglio chiusa via Costantino Dimitri per lavori all'altezza di via Giuseppe De Dominicis. Il cantiere è attivo dalle 7 alle 16. Chiusa ma fino al 25 di luglio via Cesario per lavori tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. Lavori questa notte sulla A14 Adriatica, chiusa tra le 22 e le 6 tra Molfetta e Bitonto verso Taranto. Sempre dalle 22 e le 6 chiusa anche la 16 Napoli-Canusa tra Cerignola Ovest e Candela in direzione Napoli. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Mercoledì 15 luglio a Torre Vado la tribute band di Zucchero Sugar Boy. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
9: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.

0: pubblicità.
1: Adovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni, la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
2: Mondo Radio Tutti Frutti.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Climatizzatore LG 9000 BTU a 199 euro. Nei negozi d'Alessandris di Acquarica, Corsano, Morciano e Andrano, senza obbligo di sostituzione. Promozione valida sul secondo acquisto fino ad esaurimento scorte. Ti aspettiamo in negozio, aperti anche il sabato pomeriggio.
3: Adovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
5: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili e voi

0: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment to say
1: goodbye. Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: pubblicità.
1: Adovo Smessapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Not, dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

guardi un altro oppure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo? È piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire?

non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.